da chi non vieni te una, Tonia. È nata al festi, è nata al festi una, partimi l'identità maltia, ti insisti la da tal piroti canta. L'associazione tal piroti canta, te l'innar andu valur storico o culturali o tisha li l'operazione gli con la isi ruta dei regolamenti stretti. L'associazione Maltia tal piratonta appellata all'acta cooperazione ben il partito con la guara l'ingunzione tal orti li effettuati le spettacli tannar tal festa a Berzabugia. Il presidente dell'MPA, Gottfri Farrugia, ha allinar talat uva parti essenziali mil feste maltin o gli presenta elementi importanti dalla identità o l'uir culturali tal paesna. L'istacchi tannar l'arriasare tuara l'orti confermat in giunzioni temporiana li ti provvisci li spara tannar felwat il festa ta brisa buja min habbat hassib duare legata sara l'irrazzet ullad agricola tal vicin, madana collu wat li seduta tal ordi u tassib in tlahaf tajim interim bejn il partijiet u l-permamanti li sir spettaklu naqqas matul li tmien ġimgħa wara li ż-żewġ ħaddiet tan-nar impjenaw ruhom li jnaqsu kemm it-tip kif ukoll il-kwantità tan-nar użat. Il-qorti approvat dan il-ftehim waqt li konfermat li l-inġenzjoni reġgħet daħlet fis-seħħ tat-tlieta ta' Wissu. L-MPA infeżeżat li l-kulħadd spettaklu tan-nar isir biss wara li jinħareġ permess li jispessifika l-ħinijiet, it-tul tal-spettaklu, id-distanza tas-sigurtà u t-tip tal-materjal pirotekniku u li jista' jintuża. L-assoċjazzjoni spjegat ukoll li l-pirotekniċi licenzjati huma obbligati josservaw ir-regolamenti kollha li kull attiva tkun koperata b'assigurazzjoni fil-waqt li jsir arranġamenti ta' sigurtà flimkien mal-protezzjoni ċivili, il-Pulizija u Transport Malta u l-ESA. Skont l-MMP, sfida dejjem tikber hija l-iżvilupp u l-użu li mhux awtorizzat ta' art fiż-żoni u ta' sigurtà madwar il-postijiet minn fejn jinħaraq in-nar. Intqal li f'xi każijiet dawn iż-żoni qed jintużaw bħala scrap yards, boat yards, sit ta' skart jew għall-attivitajiet kummerċjali u mhux awtorizzati. Farrugia temjiet li il-preservazzjoni ta' tradizzjoni pentatonika hija r-responsabilità kollettiva tal-gvern u taċ-ċittadini kollha sabiex dan il-wirt kulturali jgħaddi wkoll lil-ġenerazzjonijiet tal-futuri.

Oda King George Spiteri. sorry, Alda, quel message click. Na rota special che nem che le nenzele sven ftahil bi pal hatti hor. Okay, you said this calling Mr. Bitili Irish.